0: And as we can see with both the flags, the banners, and people's signs, there's groups from all over the world who once again join each week to partake in the Pope's general audience from Italy, all over Italy, England, Cameroon, Kenya, India, the Philippines, South Korea, the United States, Colombia, Paraguay, Portugal, and Brazil. All these pilgrims who come from all over the world to celebrate and partake in the general audience and listen to the Pope's words.
1: Il Santo Padre dà ora inizio all'udienza generale, introducendola con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
2: Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
1: Dalla lettera di San Paolo ai Romani.
4: A reading from the letter of St. Paul to the Romans, chapter 15, from verses 4 to 6.
1: È stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza

e della consolazione che provengono dalle scritture, teniamo viva la speranza. E il Dio della perseveranza e della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti, sull'esempio di Cristo Gesù, perché con un solo animo e una voce sola rendiate gloria a Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo.

0: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto, sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina,
2: I follow with
1: che
2: conosce the war
1: in questi
2: Ukraine,
1: giorni una forte intensificazione.
2: Which today, this, in these
1: desidero
2: days,
1: esprimere la mia vicinanza
2: I
1: a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche
2: attacks,
1: contro civili.
2: Also against civilians.
1: La guerra non risolve i problemi,
2: war never
1: ma li aggrava. Non costruisce
2: it.
1: Sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e
2: but
1: l'odio.
2: Multiplies the sufferings of others.
1: Dove cadono missili e droni, cadono anche
2: fall,
1: le speranze.
2: Hope
1: si distruggono
2: falls.
1: Case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
2: And it destroys
1: Affido
2: innocent
1: tutti
2: lives.
1: I popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della
2: Mary,
1: Pace.
2: Queen of Peace.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
3: I extend my cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare saluto le persone consecrate presenti
3: in
1: a questa udienza.
3: In particular, I greet the consecrated persons present at this audience.
1: Le religiose
3: audience.
1: Dell'Unione Superiore
3: the religious
1: Maggiore
3: sisters
1: d'Italia.
3: Of the Union of Major Superiors of Italy.
1: Le suore di San Paolo di Chartres.
3: The sisters of Saint Paul.
1: Le terziarie cappuccine della Sacra Famiglia.
3: The Capuchin
1: le
3: ortoline missionarie
1: del
3: Family.
1: Sacro Cuore.
3: The Ursuline missionaries of the Sacred Heart and the Mary's Brothers.
1: Auguro di ravvivare
3: to
1: il fervore
3: each of you,
1: della consacrazione
3: I express the wish that you may rekindle the favor of your consecration and give new
1: comunità.
3: Impetus to the mission of your respective communities.
1: Con affetto I seminaristi
3: I warmly
1: del
3: welcome the seminarians of the Regional Seminary of Puglia.
1: I partecipanti al campionato mariano
3: in the Marian
1: Festo
3: Championship
1: dei di
3: Festival
1: Scalo,
3: of Peoples of Orte Scalo
1: la confraternita del Beato Angelo
3: and
1: da